0: voici un autre classique 100% fun de François Pérusse.
1: Énergie.
2: La mattina e mala la capoccia, i soldi di monlite, migrate in più la poscia, via giusca.